0: Kofi.
1: Daga nage orai leni jolo grade ye sa tomono bo endeva.
0: Rene.
1: Na ore nage biningi grade kuna neja bwana kiti round ya mwisho. Engolong nage WCW ndarigina na tomono mieto lava li.